Mi par proprio di svenir, mi par proprio

Si eccellente il vostro cuoco, si eccellente, si eccellente.

0: un'ora d'oro per parlarvi or sarà.
1: Per parlarvi? Bravo, bravo, venga pure, ma con prudenza. Io già moro di pazienza, ma che tarda cosa va?
0: Egli attende qualche segno, poverin, del vostro affetto. Sol due righe di biglietto. Sol due righe di biglietto.

0: che ne dite?
1: Non vorrei.
0: Su, coraggio.
1: Non saprei.
0: Sol due righe.
1: Mi vergogno.
0: Ma di che, ma di che si sa? Presto, presto, qua il biglietto.
1: Un biglietto? Eccolo qua.
0: Già, era scritto. Ve che bestia, il maestro faccio a lei.
1: Fortunati.

che se il verbi deggio dir, se si lagnano gli amanti, li comincio a compatir, li comincio a compatir. Io vo bene al sesso vostro,

0: Questa è buona! Or lasciala cercar! Che bella notte! E più chiara del giorno! Sembra fatta per girazzonzo a caccia di ragazze! E tardi! O ancor non sono due della notte! Avrei voglia un po' di saper come è finito l'affar tra Leporello e Donna Elvira! Se gli ha avuto giudizio...
1: Ma il fin vuole che io faccia un precipizio!
0: E adesso... Ehi, Leporello!
2: Chi mi chiama?
3: Non conosci il padrone?
1: Così non il conoscessi?
0: Come birbo!
1: Ma... siete voi?
2: Scusate,
0: cosa è stato?
1: Per cagion vostra io fui quasi accoppato!
0: Oh ben, non era questo un onore per te,
1: signor Veldon!
0: Via, via, vien qua, vien qua! Che belle cose ti deggio dir!
2: Ma cosa fate qui?
0: Vien dentro e lo saprai!
2: Diverse storielle che accadute mi son da che partisti, ti dirò un'altra volta.
0: Or la più bella ti vo solo narrare.
1: Ne scalcercio
0: dubbio, una fanciulla bella giovin galante. Per la strada incontrai, le vado appresso, la prendo per la mano, fuggir mi vuole, dico poche parole. Ella mi piglia, sai per chi?
1: Non lo so.
0: Per Leporello.
1: Per me?
0: Per te.
1: Va bene.
0: Per la mano essa allora mi prende.
1: Ancora meglio.
0: Ma carezza mi abbraccia. Caro il mio Leporello.
2: Leporello mio caro.
0: Allora m'accorsi che era qualche tua bella.
1: Maledetto.
0: E l'inganno approfitto. Non so come mi riconosce. Grida. Sento gente. A fuggire mi metto. E pronto, pronto. Per quel muretto in questo loco io manco.
1: E mi dite la cosa con tale indifferenza.
0: Perché no?
1: Ma se fosse costei.

0: Ve l'ho detto, sarà qualcun di fuori che si burla di noi. Ehi, del commendatore, non è questa la statua? Leggi un poco quella iscrizione.
1: Scusate, non ho imparato a leggere ai raggi della luna.
0: Leggi, dico! Dell'empio che mi trasse al passo estremo, qui attendo la vendetta. Udiste? Io tremo.
1: Oh, vecchia buffanissima!
0: Digli che questa sera l'attendo a cena meco.
1: Pazzia, ma vi par?
0: Udì, mirate che terribili occhiate gli ci dà.
1: Par vivo?
0: Par che senta e che voglia parlare.
1: Su, vela! O qui t'ammazzo e poi ti seppellisco.
0: Piano, piano, signore, ora obbedisco.

0: Taci!
1: Parla, che c'è di nuovo?
0: Il signor conte, stanco di andar cacciando le straniere bellezze forestiere, vuole ancora nel castello ritentar la sua sorte, né già di sua consorte. Ma va bene, appetito gli viene.
1: E di chi dunque?
0: Della tua Susanetta.
1: Di te?
0: Di me medesima. E da speranza che al nobile il suo progetto utilissima sia tal vicinanza.
1: Bravo, tiriamo avanti.
0: Queste le grazie son, questa la flora che gli prende di te, della tua sposa.
1: Oh, guarda un po' che carità pelosa.
0: Chetati, or vieni. Don Basilio, mio maestro di canto e suo mezzano, nel darmi la lezione mi ripete ogni dì questa canzone.
1: Chi? Basilio? Oh, birbante!
0: E tu credevi che fosse la mia dote merto del tuo mentoso?
1: Me l'era lusingato.
0: E la destina per ottener da me certe mezz'ore che il diritto feudale.
1: Come? Ne feudi suoi non al conti abolito.
0: Ebbene,

0: Caro il signor Conte, ci vogliamo divertir. Trovato avete? Chi suona? La contessa.
1: Addio, addio, Figaro, bello.
0: Oh, coraggio, mio tesoro.

0: Io deggio ad ogni patto per sempre abbandonar questo bel matto. Eccolo qui, guardate con qual indifferenza se ne viene.
1: Oh, leporello mio, va tutto bene.
0: Don Giovannino mio, va tutto male.
2: Come va tutto male?
0: Vado a casa come voi l'ordinassi con tutta quella gente.
1: Bravo!
0: A forza di chiacchiere, di vezzi e di bugie che ho imparato sì bene a star con voi, cerco di intrattenermi.
1: Bravo!
0: Dico mille cose a Masetto per placarlo, per trargli dal pensiero la gelosia.
1: Bravo, bravo, in coscienza mia!
0: Faccio che bevano gli uomini e le donne, con già mezzo ubriachi. Altri canta, altri scherza, altri seguita a ber. In sul più bello chi credete che capiti?
1: Zerlina.
0: Bravo. E con lei chi viene?
1: Donna Elvira.
0: Bravo. E disse di voi?
1: Tutto quel mal che in bocca le venia.
0: Bravo, bravo, in coscienza mia.
1: E tu cosa facesta qui?
0: E seguì a gridare.
1: E tu?
0: Quando mi parve che già fosse sfogata, dolcemente fuor dell'orto la trassi e con bell'orte chiusa la porta chiave io mi cavai e sulla via soletta la lasciai.
1: Bravo, bravo, arci bravo, l'affar non può andar meglio. Incominciasti, io saprò terminar. Troppo mi premono questi conta di notte, mi voglio divertir finché vien notte.

io mi faccio arrivare, arrivare, arrivare, arrivare, arrivare, arrivare, arrivare, arrivare, arrivare, arrivare, arrivare, arrivare, arrivare, arrivare, arrivare, arrivare, arrivare, arrivare, arrivare, arrivare, arrivare, arrivare, arrivare, arrivare, arrivare, arrivare, arrivare, arrivare, arrivare, arrivare, arrivare, arrivare, arrivare, arrivare, arrivare, arrivare, arrivare, arrivare, arrivare, arrivare, arrivare, arrivare, arrivare, arrivare, arrivare, arrivare, arrivare, arrivare, arrivare, arrivare, arrivare, arrivare, arrivare, arrivare, arrivare, arrivare, arrivare, arrivare, arrivare, arrivare, arrivare, arrivare, arrivare, arrivare, arrivare, arrivare, arrivare, arrivare, arrivare, arrivare, arrivare, arrivare, arrivare, arrivare, arrivare, arrivare, arrivare

metà di voi qua vadano e gli altri vadano là e pian pianino cerchino.

0: già vedrai cose.
1: Cose, cose, e già vedrai cose.
0: Cose, cose,
1: e già.

Trans mae cariad di un helaethach, a mesurau mewn.

bella char di chiudere gli occhi, gli orecchi, la bocca, se il re degli sciocchi.

fate cosa son, cosa son, cosa son? Son streghe che incantano, il resto non dico. Sirene che cantano, il resto non dico. Civette che allettano, il resto non dico. Comete che brillano, il resto non dico. Son rose spinose, son volpi vezzose, son orse benigne, trombe maligne, maestre di inganni, amiche

0: come, che ne dite, mio ben so far pulito.
1: Signore, è mio marito.
0: Chi? Colui? Vi par che un onesto uomo, un nobil cavalier, qual io mi vanto, possa soffrir che quel visetto d'oro, quel viso inzuccherato, da un biforcaccio vil sia strapazzato?
1: Ma signor, io gli diedi parola di sposarlo.
0: Tal parola non vale un zero, voi non siete fatta per esser paesana. Un'altra sorte vi procuran quegli occhi bricconcelli, quei labbretti si belli, quelle dituccia calde.

0: che non vorreste?
1: Alfine, ingannata restar! Io so che raro con le donne voi altri cavalieri siete onesti e sinceri.
0: È un'impostura della gente plebea, la nobiltà dipinta negli occhi l'onestà. Orsù, non perdiam tempo, in questo istante

0: sì. La gioia è il mio comando, io distillo il piacer, l'amor lambicco come l'acqua di rose. E ciò che adesso vi fa maravigliar nel giovinotto, tutto portento egli è del mio decotto.
1: Pazzie!
0: Pazzie! Voi dite, incredula, pazzie!

0: Avete voi dell'alchimia il poter, il gran valore dell'elisir d'amore della regina Isotta.
1: Isotta?
0: Isotta, io nodo ogni mistura ed ogni coppa.
1: Ti ascolto, Iore Moreno, voi deste l'elisir.
0: Ehi me lo chiese per ottenere l'affetto di non so qual crudele. Sospirava senza ombra di speranza, e per avere una goccia del farmaco.

coraggio! Andate a impedervi! Ma non più a me! Due lettere prendi per due signore! Consegna tosto fuori via! Le sto, va, le sto, va!

e per necessità sviar l'onore, usare stratagemmi.

0: No. Puol onor immettervi un ostinco? Non può. Né un piede? No. Né un dito? No. Né un capello? No. L'onor non è chirurgo. Che dunque?
1: Una parola.
0: Che c'è in questa parola?
2: C'è dell'aria che vo'.

0: come vi piace. Ahimè!
1: Che cosa avete?
0: Io mi sento sì male, anima mia, che mi par di morire.
1: Non otterrà nientissimo. Saranno rimasogli del veleno che beveste.
0: Ma che un veleno assai più forte io bevo in questi crudi e focosi mongi belli amorosi.
1: Sarà veleno calido, fatevi un poco fresco.
0: Ingrata voi burlate ed intanto io mi moro. Sono spariti, dove diamo insoniti?
1: E via non fate!
0: Io mi moro, crudele! E voi burlate!
1: Io burlo! Io burlo!
0: Dunque datemi qualche segno, anima bella, della vostra pietà!
1: Due se volete! Dite qualcosa!

0: quello che arde languisce e spasima per voi.
1: Che dono prezioso!
0: L'accettate!
1: Crudele! Di sedurre non tentate un cor fedele!
0: La montagna vacilla, mi spiace, ma impegnato è l'onor di soldati.

tutto dice: io cielo, io ardo, idol mio, pietà, pietà, io ardo, io cielo.

non è niente il mio confronto. Non me d'oro il sen piagato. Verso lui

pensa e quel ch'altro capitale abbiamo poi che alcuno non sa. Bella, bella, tendon sodo, tendon sodo, se ne vanno, se ne

pensa di qualunque, di qualunque innamorato. Ho più flemma e più prudenza di qualunque innamorato. Ma comprendo dal passato tutto quel che può venirsi, comprendo, comprendo tutto quel che può venirsi, comprendo, comprendo tutto quel che

Par date. Questo non picciol libro è tutto pieno dei nomi di sue belle. Ogni villa, ogni borgo.

tra queste contadine, cameriere cittadine, van contesse e baronesse, marchesane, principesse e van donne d'ogni grado, d'ogni forma, d'ogni età, d'ogni forma, d'ogni età. In Italia 640, in Lamania 231, 100 in Francia.

lettre. Mille lettre. Mille lettre. Van tra questi contadine, cameriere, cittadine, van contesse, baronesse, marchesane, principesse e

0: tutte segue tutte pecca e il gallo della checca tutte segue tutte pecca
1: e già scucciata
0: essa pure innamorata essa pure innamorata
1: forse
0: ha bisogno del cuore ha bisogno del liquore.

0: qua un momento, più d'appresso, sulla testa, tu sei cotta, io l'argomento, a quell'aria afflitta e mesta, se tu vuoi.
1: Sia, che cosa?
0: Sulla testa schizzinosa, se tu vuoi c'ho la ricetta, che tu mal guarir potrà, se tu vuoi c'ho la ricetta, che tu mal guarir potrà, se tu vuoi c'ho la ricetta, che tu mal guarir potrà, se tu vuoi c'ho la ricetta, che tu mal guarir potrà, se tu vuoi c'ho la ricetta, che tu mal guarir potrà.
1: Dottore, sarà per me, ma per me virtù.
0: Vuoi vederti mille amanti spasimar languire al piede?
1: Non saprei che farne tanti, il mio cuore non so ne chiede.
0: Render voi gelose, pazze donne, vedove e ragazze.
1: Con il letto non mi piace, di tu le altrui la pace.
0: Conquistar vorresti un ricco.

0: non vedo più che c'è la mia più nell'arte mia. No, questa poco così bella è da buona spezzeria.
1: No,
0: la mia da farmi lontana più lungo il gemello.
1: Io vedrò che tanti
0: per bruciare morti voi, per bruciare incenerie.
1: No, no, no.

Vi sogna il felfosco il chiaro. Mi sogna il felfosco il chiaro, un bellissimo somaro, un somaro ma solenne. Quando un tratto, o che portento, sulle spalle a cento, sulle spalle a cento, mi spuntavano le

Fertilissima regina, l'una e l'altra ti verrà, ed il nonno una dozzina di rampolli abbraccerà. Un è piccolo di qua, servo, servo, servo, servo, un è bambolo di là, servo, servo, servo, servo, e la gloria mia sarà, sì, sì, la gloria mia sarà. Fertilissima regina, l'una e l'altra ti verrà, ed il nonno una dozzina di rampolli abbraccerà. Un è piccolo di qua, servo, servo, servo, servo, un è bambolo di là, servo, servo, servo, servo, e la gloria mia sarà, sì, sì, la gloria mia sarà. Un è piccolo qua, un è bambolo là, un è piccolo qua, un è bambolo là, e la gloria, e la gloria, e la gloria mia sarà. Un è piccolo qua, un è bambolo là, un è piccolo qua, un è bambolo là, e la gloria, e la gloria, e la gloria mia sarà.

la passion predominante e la giovin principiante. Non si dica se sia ricca, se sia brutta, se sia bella, se sia ricca.

0: Figaro?
1: Gran cose, signorina.
0: Sì, davvero.
1: Mangeremo dei confetti.
0: Come sarebbe a dire?
1: Sarebbe a dire che il vostro bel tutore ha stabilito esser dentro domani vostro marito.
0: E via.
1: Oh, ve lo giuro, a stendere il contratto col maestro di musica là dentro lo sei serrato.
0: Sì, ho la sbagliata fe. Povero sciocco, l'avrà da far con me. Ma dite, signor Figaro, voi poco fa sotto le mie finestre parlavate ad un signore.
1: Ah, un mio cugino, un bravo giovinotto, buona testa, ottimo cuor, cui venne i suoi studi a compire e il poverin cerca di far fortuna.
0: Fortuna? Poi lo farà?
1: Oh, ne dubito assai. In confidenza ha un gran difetto addosso.
0: Un gran difetto?
1: Ah, grande! È innamorato morto.
0: Sì, davvero? Quel giovane, vedete, mi interessa moltissimo.
1: Perbacco.
0: Non ci credete?
1: Oh, sì.
0: E la sua bella guide abita lontano.
1: Oh, no. Cioè, qui, due passi.
0: Ma è bella.
1: Ah, bella assai. Eccovi il suo ritratto in due parole. Grassotta, genialotta, capello nero, guancia porporina, occhio che parla, mano che innamora.
0: E il nome?
1: Ah, il nome ancora, il nome, ah, che bel nome si chiama?
0: E ben si chiama?
1: Poverino, si chiama R-O-R-O, S-I-C, Rosy,

donnesco color, quel vermiglio donnesco color. Non piovrai quei pennacchini, quel cappello.

più avrai quei pennacchini, non più avrai quel cappello, non più avrai quella chioma, non

0: tanto male partita.
1: Oh, guarda, guarda, che bella gioventù, che belle donne.
0: Fra tante per mia fede, sarà qualche cosa anche per me.
2: Cari amici, buongiorno. Seguitate a stare allegramente, seguitate a suonare, buona gente. C'è qualche sposalizio?
3: Sì, signore, e la sposa sono io.
1: Me ne consolo.
2: Lo sposo?
4: Io, per servirlo.
2: Oh, bravo, per servirvi. Questo è vero parlar da galantuomo.
0: Basta che sia marito.
3: Oh, il mio masetto è un uomo d'ottimo cuore.
1: Oh, anch'io, vedete. Voglio che siamo amici, il vostro nome.
3: Zeffino.
2: E il tuo?
4: Masetto.
2: Oh, caro il mio masetto.
1: Cara la mia Zerlina, vi esibisco la mia protezione.
2: Liporello, cosa fai lì, birbone?
0: Anch'io, caro padrone, esibisco la mia protezione.
2: Presto va con costor. Nel mio palazzo conduci il suo fatto. Ordina cabina, cioccolata, caffè. Vieni, presotti, cerca di divertir tutti. Mostra allora il giardino, la galleria, le camere. In effetto fa che resti contento il mio masetto.
1: Hai capito?
0: Ho capito.
4: Andiamo, signore.
1: Cosa c'è?
4: La Zerlina senza me non può star.
0: Il vostro loco vi sarà sua eccellenza
2: e saprà bene fare le vostre parti.
1: Oh, la Zerlina è in man d'un cavalier. Va pur, fra poco il lameto verrà.
3: Ma non ti bere, e le mani sono le un cavaliere.
4: E per questo?
3: E per questo non c'era dubbio.
4: E io cospetto,
2: là, finiam le dispute.
1: Se subito senz'altro replicar non te ne vai, masetto.

0: Amico, che ti pare?
1: Mi par che abbiate un'anima di bronzo.
0: Alà, che sei il gran gonzo. Ascolta bene. Quando costei qui viene, tu corri ad abbracciarla.
2: Falle quattro carezze.
0: Fingi la voce mia. Poi, con bell'arte, cerca teco condurla in altra parte.
2: Ma signore!
0: Non più repite.
2: Ma se poi mi conosce!
0: Non ti conoscerà se tu non vuoi. Zitto! E l'altro, ehi! Giurizia!
3: Eccomi!
0: Vediamo che farà.
2: Che imbrogli!

0: quanto mi dispiace!
1: Mi fuggirete più?
0: No, muso bello!
1: Sarete sempre mio!
0: Sempre!
1: Carissimo!
0: Carissima! La burla mi dà gusto!
1: Mio tesoro!

ma questa mano che bacio con trasporto. E a quel bel lume sei morta. Purché la sorte mi secondi, veggiamo. Le finestre sono

0: salvare questa misera innocente dal tuo barbaro artiglio. Meschino, cosa sento?
1: Amor consiglio, idol mio, non vedete ch'io voglio divertirmi?

0: Signore,
1: vien qui, facciamo pace, prendi.
0: Cosa?
1: Quattro doppie.
0: Oh, sentite, per questa volta la cerimonia accetto. Ma non vi ci avvezzate, non credeste di sedurre i miei pari come le donne.
2: A forza di danari, non parliam più di ciò. Ti basta l'animo di far quel che io ti dico, purché lasciam le donne.
1: Lasciar le donne? Pazzo! Lasciar le donne? Sai quelle per me son necessarie, più del pan che mangio, più dell'aria che spiro.
0: E avete cuore di ingannarle poi tutte?
2: È tutto amore. Chi ha una sola è fedele, verso l'altra è crudele. Io che in me sento si esteso sentimento, vo bene a tutte quante. E donne poi che calcolar

0: Una cameriera di donna Elvira.
1: Io no!
0: Non hai veduto qualche cosa di bello? Caro il mio leporello, ora io con lei può tentar la mia sorte. Ed ho pensato, già che si è emerso sera, per aguzzarle meglio l'appetito, di presentarmi a lei col tuo vestito.
1: E perché non potreste presentarmi col vostro?
0: Tan poco credito, con gente di tal rango gli abiti signorili. Sbrigati, via!
1: Signor, per più ragioni!
0: Finiscila, non soffro possibilità.

0: Il dubbio, il sospetto, il girare mi fa.
1: Schiaccia i sospetti, i sospetti, i sospetti.
0: I dubbi, i sospetti.

lista domen mattina, buona decina, deve imitar. Alla lista buona decina, deve imitar. C'è tu ragazza, qualche ragazza, e con quella, cerca me. Alla lista domen mattina,

0: cosa bramate?
1: Mi par che siete in collo.
0: Volete qualche cosa?
1: Signor, la vostra sposa ha i soliti vapori e vi chiede il fiaschetto degli odori.
0: Prendete.
1: Polver riporto.
0: Ma no, potete ritenerla per voi.
1: Per me? Questi non son mali da donne triviali.
0: Un amante che perde il caro sposo sul punto d'ottenerlo.
1: Pagando Marcellina con la donna.

0: Or su, spicciati presto!
1: Cosa vuoi?
0: L'affar di cui si tratta è importante!
1: Lo credo!
0: È importantissimo!
1: Meglio ancora, finiscila!
0: Giurate di non andare in collera!
1: Lo giuro sul mio onore!
0: Pur che non parli del commendatore! Siamo soli,
1: lo vedo,
0: nessun ci sente,
1: via!
0: Vi posso dire tutto liberamente!
1: Sì!
0: Dunque, quando è così, caro signor padrone, la vita che menate è da briccone!
2: Temerario Quintalquiso!
0: Il giuramento!
2: Non sono i giuramenti, taci, oh
0: Dio! Parlo più non fiato, padron mio!
1: Così saremo amici! Ora di un poco,
0: sai tu perché son qui?
1: Non ne so nulla, ma essendo così tardi non sarebbe qualche nuova conquista.
0: Io lo devo saper per porla in lista.
1: Va là che sei il grand'uom. Sappi che io sono innamorato d'una bella dama e son certo che mama la vidi, le parlai, e qual casino questa notte verrà. Zitto. Mi pare sentire odor di femmina.
0: Cospetto che odorato perfetto.
1: All'aria mi par bella.
0: E che occhio dico?
1: Ritiriamoci un poco e scopriamo terreno.

0: vicina mio ben, stiamci qui ascosi finché la noi si scosta.
1: Ma che te, adorato mio sposo?
0: Nulla, nulla, certi riguardi, io vo' veder se il lume è già lontano, ma come da costei liberarmi rimane.

0: misurando, caro il mio Figaretto.
1: Io guardo se quel letto che ci destina il conte farà buona figura in questo loco.
0: E in questa stanza?
1: Certo, a noi la cede generoso il padrone.
0: Dio per me te la dono.
1: E la ragione?
0: La ragione l'ho qui.
1: Perché non puoi far che passi un po' qui?
0: Perché non voglio. Sei tu mio servo o no?
1: Ma non capisco. Perché tanto ti spiace la più comoda stanza del palazzo?
0: Perché io son la Susanna e tu sei pazzo.
1: Grazie, non tanti elogi. Guarda un poco se potresti star meglio in

0: all'indegno che nel mio appartamento
1: cielo possibile che sotto il sacro manto d'amicizia

0: Senti un po', masetto dico!
1: Non mi toccare!
0: Perché?
1: Perché mi chiedi parte! Il tatto sopportare dovrei trovare infedele!
0: Oh no, taci crudele! Io non merito da te tal trattamento!
1: Come? Ed hai l'ardimento di scusarti? Star sola con un uomo, abbandonarmi il dì delle mie nozze, correre in fronte a un villano dolore questa marca d'infamia. Ma se non fosse lo scandalo per lei...

posso terminar. Finiscila, non è il tempo, ti metto questo anciar, ti metto questo anciar. Che piccio, che capriccio, che gusto, che spassetto, io sento di gelar. Non voglio far tremar, non voglio far tremar. Sta tua gentilissima, benché di marmo siate, a padrone, padron mio, mirate, mirate, che seguite a guardar, che seguite a guardar.

0: come vi piace. Ahimè!
1: Che cosa avete?
0: Io mi sento sì male, anima mia, che mi par di morire.
1: Non otterrà nientissimo. Saranno rimasogli del veleno che beveste.
0: Ma che un veleno assai più forte io bevo in questi crudi e focosi mongi belli amorosi.
1: Sarà veleno calido, fatevi un poco fresco.
0: Ingrata voi burlate ed intanto io mi moro. Sono spariti, dove diamo insoniti?
1: E via non fate!
0: Io mi moro, crudele! E voi burlate!
1: Io burlo! Io burlo!
0: Dunque datemi qualche segno, anima bella, della vostra pietà!
1: Due se volete, dite quel che fardeggio, e lo vedrete!
0: Scherza!

0: simbolo di quello che arde, languisce e spasima per voi.
1: Che dono prezioso!
0: L'accettate!
1: Crudele! Di sedur non tentate un cor fedele!
0: La montagna vacilla, mi spiace, ma impegnato è l'onor di soldato. Vado!
1: Per pietà!
0: Son tutto vostro!
1: Oddei!
0: Cedete, o cara!
1: Mi farete morire!

0: Zitto, lascia che io senta. Ottimamente. Dunque dobbiamo ucciderlo.
1: Sicuro.
0: Non ti basteria rompergli l'ossa, fracassargli le spalle?
1: No, no, voglio ammazzarlo. Può farlo in 100 brani.
0: Hai buona arma?
1: Aspetta. Ubria questo moschetto. E poi questa pistola.
0: E poi...
1: Non basta.
0: Basta, certo. Or prendi questa per la pistola, questa per il moschetto.
1: Non sei
0: Faccio, sei

0: Tenera, tu mi romperò sei nervi.
1: Oh, poveretta me! Che?
0: Le farello! Oh, qualche diavolo che somiglia a lui!
1: Crude! Non te ne sio che con questa tua pazza gelosia ti ridurresti a qualche brutto passo! Dove ti duole?
0: Qui!
1: E poi?
0: Qui! Ancora! Qui!
1: E poi non ti duole altro?
0: Duolmi un poco questo piede, questo braccio!

L'arte schermendo, l'arte doprando, di copuggendo, di la scherzando, tutte le macchine rovescerò, rovescerò. L'arte schermendo, l'arte doprando, di copuggendo, di la scherzando, tutte le macchine rovescerò, tutte le macchine rovescerò.

Sangue, mi sono girato in attesa, se mi salvo intanto questo è il proteggio verità.

0: bella donna Elvira.
1: Don Giovanni, sei qui, mostro, figlio,
0: che titoli cruscanti, manco male che lo conosce bene.
2: Via, cara donna Elvira, calmate questa collera. Sentite, lasciatemi parlare.
1: Oh, no, no, no, no.

0: a questo, ebbi le mie ragioni. È vero, e che ragioni forti!
1: E quali sono, se non la tua perfidia, la leggerezza tua? Ma il giusto cielo volle che io lo trovassi per far le sue, le mie vendette!
0: Via, siate più ragionevole! Mi pone a cimento costei. Se non credete al labbro mio, credete a questo galantuomo.
2: Salvo il vero.
0: Via, dille un poco.
2: E cosa devo dirle?
0: Sì, sì, dille pur tutto.
1: Ebbene, fa presto.
2: Madama, veramente, in questo mondo, con ciò sia cosa quando fosse che il quadro non è tondo.
1: Sciamorato, così del mio dolor gioco ti prendi. A voi, stelle, l'inico fuggire, miserabile, ove, in qual parte?
2: Lasciate che vada, lì non merta che di lui ci pensiate.
1: Il scellerato m'ingannò, me tradì.
2: Consolatevi! Non siete voi, non foste e non sarete nella prima

0: passeggiamo anche noi.
1: Come vi piace. Ahimè!
0: Che cosa avete?
1: Io mi sento sì male, anima mia, che mi par di morire.
0: Morò terrà niente. Saranno rimasogli del veleno che beveste.
1: Ma che un veleno assai più forte io bevo in questi crudi e focosi mongi belli amorosi.
0: Sarà veleno calido, fatevi un poco fresco.
1: Ingrata voi burlate ed intanto io mi moro. Son spariti come diamo insoniti.
0: E via non fate.
1: Io mi moro, crudele, e voi burlate.
0: Io burlo. Io burro.
1: Dunque datemi qualche segno, anima bella, della vostra pietà.
0: Due se volete, dite quello.

0: simbolo di quello che arde, languisce e spasima per voi.
1: Che dono prezioso!
0: L'accettate!
1: Crudele! Di sedurre non tentate un cor fedele!
0: La montagna vacilla, mi spiace.

0: Accendi alla finestra, sarà dessa.
1: Non ci stanchiò. Il cor mi dice che trovarlo doppio.
0: Qualcuno parla.
1: Fermatevi. Mi pare che alcuno qui si muova.
0: Se non fallo in masetto.
1: Chi va là?
0: Non risponde.
1: Animo, schioppa il muso. Chi va là?
0: Non è solo, ci vuol giudizio.
2: Amici,
0: non mi voglio scoprire.
2: Sei tu il masetto?
1: Appunto quello, e tu?
2: Non mi conosci? Il servo sono io di Don Giovanni.
1: E porello, servo di quell'impegno cavaliere?
2: Certo, di quel briccone!
1: Quell'uomo senza onore. Ah, dimmi un poco dove possiamo trovarlo. Lo cerco con costor per trucidarlo.
0: Pagatelle, bravissimo masetto, anch'io con voi munisco per fargliela quel birbo di padrone.

0: Benedite mio ben so far pulito.
1: Signore, è mio parevo.
0: Chi? Colui, vi par che un onest'uomo, un nobil cavalier, come io mi vanto, possa soffrir che quel visetto d'oro, quel viso inzuccherato, da un bifol cacciovil sia strapazzato.
1: Ma signor, io gli diedi parola di sposarlo.
0: Tal parola non vale un zero, voi non siete fatta per esser paesana. Un'altra sorte vi procuran quegli occhi bricconcelli.

0: Arreste!
1: Alfine, ingannato, restar! Io so che raro con le donne voi altri cavalieri siete onesti e sinceri.
0: È un'impostura della gente plebea, la nobiltà di più.

0: Il parco Gil demonio si diverta ad opporsi ai miei piacevoli progressi. Fanno mal tutti quanti.
1: Ma corretto mio, son vani pianti. Di vendetta si parli. Ah, Don Giovanni.
0: Mancava questo in vero.
2: Signor, a tempo vi ritrovi. Avete noi, avete anima generosa.
0: Sta a vedere che il diavolo gli ha detto qualche cosa. Che domanda, perché?
2: Bisogno abbiamo della vostra amicizia.
0: Mi torna il fiato in corpo. Comandate i congiunti, i parenti, questa man, questo ferro, i beni, il sangue spenderò per servirvi. Ma voi, bella donna, perché così piangete? Il crudele chi fu chiosò la calma turbar del viver vostro?

0: consiglio, ma sento poco fa crudelmente maltrattasti. Dunque tu mi ingannasti, ho scellerato, spacciandomi con me da Don Giovanni.
1: Dunque tu in questi panni venisti qui per qualche tradimento.
0: Ma mi tocca punirlo, anzi a me.
1: No, no, a me.
2: Accoppatelo, amico, tutti e tre.
1: Ah, pietà, signori, ah!

Senza me brutto. Tutto del Mila. Compatite. Compatite. Già capite come andò. Già capite. Già capite come andò.

malandrina, queste torre la mia ruina, questa ogni orgoglio è morena. Vengo, vengo, lessa, lessa, è una cosa molto onesta. Faccia il nostro cavaliere, cavaliere.

0: prendere i piedi.
1: Con quell'arte si sottrasseveremo.
0: Amici miei, dopo eccessi sì enormi, dubitar non possiamo che Don Giovanni non se l'è più ucciso, re del padre.

0: fratello, avesse reso qui per mia disgrazia. E voi?
1: Son qui.
0: Chi è morto?
1: Voi, quel vecchio.
0: Che domanda da bestia! Il vecchio bravo. Due imprese leggiadre, sforzare la figlia ed ammazzare il padre.
1: Ha voluto suo danno.
0: Madonna Anna, cosa ha voluto?
2: Taci, non mi seccar. Vien meco se non vuoi qualche cosa ancor tu.
1: Non vuol nulla, signor. Non...

0: guarda un po' come seppe questa strega sedurmi. Siamo pure i deboli di testa. Si ha preparato tutto a una gran festa.
1: Masetto, Masetto, udi la voce del manzù cavaliere.
0: E benché c'è,
1: e verrà.
0: Lascia che venga.
1: Oh, se vi fosse mamma, vado a fuggire.
0: Di cosa temi? Perché diventi pallida? Capisco, capisco. Bricocella, hai timore che compri.

Che cos'è stato? Ah, che grido in piano alato, che grido in piano alato, e quello che cos'è? Che cos'è? Che cos'è? Ah, signor, per carità, non andate fuori di qua, di sasso, l'uomo bianco. Ah, padrone, io gelo, io manco. Se vedeste che figura, se sentiste come fa.

0: proprio di svenir.
1: Che bocconina gigante!
0: Mi par proprio di svenir, mi par proprio di svenir.

0: ci vedo d'oro per parlarvi a forza rau.
1: Per parlarvi? Bravo, bravo, venga pure, ma con prudenza. Io già moro di pazienza, ma che tarda cosa va?
0: Egli attende qualche segno, poverino.

0: Che ne dite?
1: Non vorrei.
0: Su, coraggio.
1: Non saprei.
0: Sol due righe.
1: Mi vergogno.
0: Ma di che? Ma di che? Si sa. Presto, presto, qua il biglietto.
1: Un biglietto? Eccolo qua.
0: Già, era scritto. Ve che bestia. Il maestro faccio a lei.
1: Fortunati avete.

che se il verbi deggio dir, se si lagnano gli amanti, li comincio a compatir, li comincio a compatir. Io vo bene al sesso vostro,

0: Kar.
1: Che bella notte, e più chiara del giorno, sembra fatta per girazzonzo a caccia di ragazze. E tardi, o ancor non sono due della notte, avrei voglia un po' di saper com'è finito l'affar tra Leporello e donna Elvira. Se gli ha avuto giudizio.
0: Il fin vuole che io faccia un precipizio.
1: E adesso.
2: Ehi, Leporello!
1: Chi mi chiama?
2: Non conosci il padrone?
0: Così non conoscessi
1: come birbo!
0: Ma siete voi?
1: Scusate, cosa è stato?
0: Per cagion vostra io fui quasi accoppato!
2: Oh, ben, non era questo un onore per te,
0: signor Veldone!
2: Via, via, vien qua, vien qua! Che belle cose ti deggio dir!
1: Ma cosa fate qui?
2: Vien dentro che lo saprai!
1: Diverse storielle che accadute mi son da che partisti, ti dirò un'altra volta.
2: Or la più bella ti vo solo narrare.
0: Ne scalcerci!
2: C'è dubbio, una fanciulla bella, giovin galante, per la strada incontrai, le vado appresso, la prendo per la mano, fuggir mi vuole, dico poche parole, ella mi piglia, sai per chi?
0: Non lo so,
2: per Leporello.
0: Per me?
2: Per te.
0: Va bene.
2: Per la mano essa allora mi prende.
0: Ancora meglio.
2: Ma carezza mi abbraccia, caro il mio Leporello.
1: Leporello mio caro.
2: Allor m'accorsi che era qualche tua bella.
0: Maledetto,
2: e l'inganno approfitto. Non so come mi riconosce, grida, sento gente, a fuggire mi metto, e pronto, pronto, per quel muretto in questo loco io mando.
0: E mi dite la cosa con tale indifferenza.
2: Perché no?
0: Ma se fosse costei

0: ve l'ho detto? Sarà qualcun di fuori che si burla di noi. Ehi, del commendatore, non è questa la statua? Leggi un poco quella iscrizione.
1: Scusate, non ho imparato a leggere ai raggi della luna.
0: Leggi, dico! Dell'empio che mi trasse al passo estremo, qui attendo la vendetta. Udiste, io tremo.
1: Oh, vecchia buffanissima!
0: Digli che questa sera l'attendo a cena a Nepo.
1: Pazzia, ma vi par?
0: Udì, mirate che terribili occhiate gli ci dà.
1: Par vivo?
0: Par che senta e che voglia parlare.
1: Su, vela!
0: O qui t'ammazzo e poi ti seppellisco.
1: Piano, piano, signore,
0: ora obbedisco.

0: parla!
1: Taci! Oh,
0: parla, che c'è di nuovo?
1: Il signor Conte, stanco di andar cacciando le straniere bellezze forestiere, vuole ancora nel castello ritentar la sua sorte, né già di sua consorte, ma va bene, appetito gli viene.
0: E di chi dunque?
1: Della tua Susanetta.
0: Di te?
1: Di me medesima, e da speranza che al nobil suo progetto utilissima sia tal vicinanza.
0: Bravo, tiriamo avanti.
1: Queste le grazie son, questa la flora che gli prende di te, della tua sposa.
0: Oh, guarda un po' che carità pelosa.
1: Chetati, or vieni. Don Basilio, mio maestro di canto e suo mezzano, nel darmi la lezione, mi ripete ogni dì questa canzone.
0: Chi? Basilio? Oh, birbante!
1: E tu credevi che fosse la mia dote, merto del tuo bel muso.
0: Me n'era lusingato.
1: E la destina per ottener da me certe mezz'ore che il diritto feudale.
0: Come? Ne feudi suoi non al conti abolito.
1: E

0: Io deggio ad ogni patto per sempre abbandonar questo bel matto. Eccolo qui, guardate con quale indifferenza se ne viene.
1: Oh, leporello mio, va tutto bene.
0: Don Giovannino mio, va tutto male.
2: Come va tutto male?
0: Vado a casa come voi l'ordinassi con tutta quella gente.
1: Bravo!
0: A forza di chiacchiere, di vezzi e di bugie che ho imparato sì bene a star con voi, cerco di intrattenermi.
1: Bravo!
0: Dico mille cose a Masetto per placarlo, per trargli dal pensiero la gelosia.
1: Bravo, bravo, in coscienza mia!
0: Faccio che bevano gli uomini e le donne, con già mezzo ubriachi, altri canta, altri scherza, altri seguita a ber. In sul più bello, chi credete che capiti?
1: Zerlina!
0: Bravo! E con lei chi viene?
1: Donna Elvira!
0: Bravo! E disse di voi?
1: Tutto quel mal che in bocca le venia!
0: Bravo, bravo, in coscienza mia!
1: E tu cosa facesta qui?
0: Ed ella seguì a gridare,
1: e tu?
0: Quando mi parve che già fosse sfogata, dolcemente fuor dell'orto la trassi e con bell'orte chiusa la porta chiave io mi cavai e sulla via soletta la lasciai.
1: Bravo, bravo, arci bravo, l'affar non può andar meglio. Incominciasti, io saprò terminar. Troppo mi premono questi conta di notte, mi voglio divertir finché vien notte.

metà di voi qua vadano, e gli altri vadano là, e pian pianino cerchino.

cos'è, cos'è, cos'è, e già vedrai cos'è, cos'è, cos'è, e già vedrai cos'è, e

pagasse la vecchia pretendente. Pagarla in qual maniera? E poi di Antonio, che ha un incognito Figaro ricurso.

Ons mae cariad diw'n helaethach, a mesurau mewn.

della char di chiudere gli occhi, gli orecchi, la bocca, se il re degli sciocchi non vuole sembrar. Voi siete

fate cosa son, cosa son, cosa son? Son streghe che incantano, il resto non dico. Sirene che cantano, il resto non dico. Civette che allettano, il resto non dico. Comete che brillano, il resto non dico. Son rose spinose, son volpi vezzose, son orse benigne, trombe maligne, maestre di inganni, amiche

0: Siamo liberati, Zerlinetta gentil, da quel scioccone che ne dite mio ben so far pulito.
1: Signore, è mio marito.
0: Chi? Colui? Vi par che un onesto uomo, un nobil cavalier, qual io mi vanto, possa soffrir che quel visetto d'oro, quel viso inzuccherato, da un bifolcaccio vil sia strapazzato?
1: Ma signor, io gli diedi parola di sposarlo.
0: Tal parola non vale un zero, voi non siete fatta per esser paesana. Un'altra sorte vi procuran quegli occhi briconcelli, quei labbretti si belli, quelle dituccia calde.

0: che non vorreste?
1: Alfine, ingannata restar! Io so che raro con le donne voi altri cavalieri siete onesti e sinceri.
0: È un'impostura della gente plebea, la nobiltà dipinta negli occhi, l'onestà. Orsù, non perdiam tempo, in questo istante.

0: Sì. La gioia è il mio comando, io distillo il piacer, l'amor lambicco come l'acqua di rose. E ciò che adesso vi fa maravigliar nel giovinotto, tutto portento egli è del mio decotto.
1: Pazzie!
0: Pazzie! Voi dite, incredula, pazzie! Sapete voi dell'alchimia il poter, il gran valore dell'elisir d'amore della regina Isotta.
1: Isotta?
0: Isotta, io nodo ogni mistura ed ogni coppa.
1: Ti ascolto, Iore Moreno, voi deste l'elisir.
0: Ehi, me lo chiese per ottenere l'affetto di non so qual crudele. Languiva, sospirava, senz'ombra di speranza, e per avere una goccia del farmaco.

coraggio! Andate a impedervi! Ma non più a me! Due lettere prendi per due signore! Consegna tosto fuori, via, le sto fa, le sto fa!

0: No. Può l'onor rimettervi un ostinco? Non può.
1: Né un piede?
0: No.
1: Né un dito?
0: No.
1: Né un capello?
0: No. L'onor non è chirurgo. Che dunque?
2: Una parola.
0: Che c'è in questa parola?
1: C'è nell'aria che vo'.

0: come vi piace. Ahimè!
1: Che cosa avete?
0: Io mi sento sì male, anima mia, che mi par di morire.
1: Ma lo terrà niente. Saranno rimasogli del veleno che beveste.
0: Ma che un veleno assai più forte io bevo in questi crudi e focosi mongi belli amorosi.
1: Sarà veleno calido, fatevi un poco fresco.
0: Ingrata voi burlate ed intanto io mi moro. Sono spariti, dove diamo insoniti?
1: E Dio non fate!
0: Io mi moro, crudele! E voi burlate!
1: Io burlo! Io burlo!
0: Dunque datemi qualche segno, anima bella, della vostra pietà!
1: Due severe!

0: Volo di quello carde, languisce e spasima per voi.
1: Che dono prezioso!
0: L'accettate!
1: Crudele! Di sedur non tentate un cor fedele!
0: La montagna vacilla, mi spiace, ma impegnato è l'onor di soldato. Vado!
1: Per pietà!
0: Son tutto vostro!
1: Oddei!
0: Cedete, o cara!
1: Mi farete morire!

non è niente, non è niente il mio confronto. Non vedrò il sen piagato verso lui, verso lui.

pensa e quel ch'altro capitale abbiam poi che alcuno in sa. Bella, bella, tendon sodo, tendon sodo, se ne vanno, se ne vanno.

stato ho più flemma e più prudenza di qualunque innamorato, ma comprendo dal passato tutto quel che può venirsi, comprendo, comprendo tutto quel che può venirsi, comprendo, comprendo tutto quel che può venirsi.

0: turco, che lampione.
1: Meglio un turco.
0: Meglio il fiasco.
1: Che un briccone.
0: Che lampione, meglio il fiasco, meglio il fiasco, meglio il fiasco.
1: Fanne al diavolo, in malora, più non vanno, più non vanno.

our daughter. Questo non picciol libro è tutto pieno dei nomi di sue belle. Ogni villa, ogni borgo,

tra queste contadine, cameriere cittadine, vancontesse e baronesse, marchesane, principesse e vandonne d'ogni grado, d'ogni forma, d'ogni età, d'ogni forma, d'ogni età. In Italia 640, in Lamania 231, 100 in Francia, in

0: 1.003
1: Van tra questi contadine, cameriere, cittadine, van contesse, baronesse, marchesane, principesse, e van

0: segue tutte pecca, e il gallo della checca tutte segue tutte pecca.
1: E dia già sconsigliata,
0: essa pure innamorata, essa pure innamorata.
1: Forse sarà il cuore.
0: Ha bisogno del liquore, ha bisogno del liquore.

0: qual momento, più d'appresso, sulla testa, tu sei cotta, io l'argomento, a quell'aria afflitta e mesta, se tu vuoi.
1: Sia, che cosa?
0: Sulla testa schizzinosa, se tu vuoi c'ho la ricetta, che tu mal guari potrà, se tu vuoi c'ho la ricetta, che tu mal guari potrà, se tu vuoi c'ho la ricetta, che tu mal guari potrà, se tu vuoi c'ho la ricetta, che tu mal guari potrà, se tu vuoi c'ho la ricetta, che tu mal guari potrà.
1: Dottore, sarà per effetto, ma per me virtù.
0: Vuoi vederti mille amanti spasimar languire al piede?
1: Non saprei che farvi tanti, il mio cuore non so ne chiede.
0: Prender voi gelose, pazze donne, vedove e ragazze.
1: Il letto non mi piace, di turbare altrui la pace.
0: Conquistar vorresti un ricco

0: vedo più cogliere, mi se prenderate mia. No, questa poca cosa di bella è da buona stegeria. Hai la piccola da farmi lontano, più lungo gemello.
1: Ne ho vedute tanti, tanti.
0: Figliare morti voi per bruciare in cenerie.
1: Tanti, tanti, tanti.

Mar. Bisogna il felfosco il chiaro. Bisogna il felfosco il chiaro. Un bellissimo somaro. Un somaro. Ma solenne. Quando un tratto, oh che portento, sulle spalle a cento, sulle spalle a cento, gli spuntavano le

facester risvegliar. Mi facester risvegliar. Ma d'un sogno s'intracciato, ecco il simbolo spiegato. Ma d'un sogno s'intralciato, ecco il simbolo spiegato. La campana suona festa, allegria in casa mia. Quelle penne siete voi, quel gran volo, beve addio.

ed il nonno una dozzina di rampolli abbraccerà. Un è piccolo di qua, servo, servo, servo, servo, un è bambolo di là, servo, servo, servo, servo, e la gloria mia sarà, sì, sì, la gloria mia sarà. Fertilissima regina, l'una e l'altra ti verrà, ed il nonno una dozzina di rampolli abbraccerà. Un piccolo di qua, servo, servo, servo, servo, un bambolo di là, servo, servo, servo, servo, e la gloria mia sarà, sì, sì, la gloria mia sarà, un piccolo qua, un bambolo là, un piccolo qua, un bambolo là, e la gloria, e la gloria, e la gloria mia sarà, un piccolo qua, un bambolo là, un piccolo qua, un

1003 Tra queste contadine, cameriere, cittadine, van contesse, baronesse, marchesiane, principesse, e van donne, donne,

La piccina. Io mi orvezzosa.

a passion predominante e la giovin principiante. Non si dica se sia ricca, se sia brutta, se sia bella, se sia ricca, brutta.

0: signor Figaro.
1: Gran cose, signorina.
0: Sì, davvero.
1: Mangeremo dei confetti.
0: Come sarebbe a dire?
1: Sarebbe a dire che il vostro bel tutore ha stabilito essere dentro domani vostro marito.
0: E via.
1: Oh, ve lo giuro, a stendere il contratto col maestro di musica là dentro si è serrato.
0: Sì, ho la sbagliata fe. Povero sciocco, l'avrà da far con me. Ma dite, signor Figaro, voi poco fa sotto le mie finestre parlavate ad un signore.
1: Ah, un mio cugino, un bravo giovinotto, buona testa, ottimo cuor, cui venne i suoi studi a compire e il poverino cerca di far fortuna.
0: Fortuna? O lo farà?
1: Oh, ne dubito assai. In confidenza ha un gran difetto addosso.
0: Un gran difetto?
1: Ah, grande! È innamorato morto.
0: Sì, davvero? Quel giovane, vedete, mi interessa moltissimo.
1: Perbacco.
0: Non ci credete?
1: Oh, sì.
0: E la sua bella vite abita lontano.
1: Oh, no. Cioè, qui, due passi.
0: Ma è bella.
1: Ah, bella assai. Eccovi il suo ritratto in due parole. Grassotta, genialotta, capello nero, guancia porporina, occhio che parla, mano che innamora.
0: E il nome?
1: Ah, il nome ancora, il nome, ah, che bel nome si chiama?
0: E ben si chiama?
1: Poverino, si chiama R-O-R-O, S-I-C, Rosy, N.

brillante, il vermiglio donnesco color, quel vermiglio donnesco color. Non piovrai quei pennacchini, quel cappello,

ti tuoni all'orecchio fan fischiar. Non piovrai quei pennacchini, non piovrai quel cappello, non piovrai

0: Quanto male partita!
1: Oh, guarda, guarda, che bella gioventù, che belle donne!
0: Fra tante per mia fede, sarà qualche cosa anche per me!
2: Cari amici, buongiorno! Seguitate a stare allegramente, seguitate a suonare, oh buona gente! C'è qualche sposalizio?
3: Sì, signore, e la sposa sono io!
1: Bene, consolo!
2: Lo sposo?
4: Io, per servirlo!
2: Oh, bravo, per servirvi! Questo è vero parlar da galantuomo!
0: Basta che sia marito!
3: Oh, il mio masetto è un uomo d'ottimo cuore!
1: Oh, anch'io, vedete! Voglio che siamo amici, il vostro nome!
3: Zeffiro!
2: E il tuo?
4: Masetto!
2: Oh, caro il mio masetto!
1: Cara la mia Zerlina, vi esibisco la mia protezione!
2: Liporello, cosa fai lì, birbone?
0: Anch'io, caro padrone, esibisco la mia protezione!
2: Presto va con costor! Nel mio palazzo conducimi sul fatto, ordina cabina, cioccolata, caffè, vini presotti, cerca di divertir tutti, mostra allora il giardino, la galleria, le camere, in effetto fa che resti contento il mio masetto.
1: Hai capito?
0: Ho capito.
4: Andiamo, signore.
1: Cosa c'è?
4: La Zerlina senza me non può star.
0: Il vostro loco vi sarà sua eccellenza
4: e saprà bene fare le vostre parti.
2: Oh, la Zerlina è in man d'un cavalier.
1: Va pur, fra poco il lameto verrà.
3: Ma non temere, che le mani sono io d'un cavaliere.
4: E per questo?
3: E per questo non c'era dubbio.
4: Io cospetto,
2: là, finiam le dispute.
1: Se subito senz'altro replicar non te ne vai,
2: masetto,

0: Amico, che ti pare?
1: Mi par che abbiate un'anima di bronzo.
0: Voilà che sei il gran gonzo. Ascolta bene. Quando costei qui viene, tu corri ad abbracciarla.
2: Fa le quattro carezze.
0: Fingi la voce mia. Poi, con bell'arte, cercate con condurla in altra parte.
2: Ma signore!
0: Non più repiti.
2: Ma se poi mi conosce?
0: Non ti conoscerà se tu non vuoi. Zitto! E l'altro, ehi, giurizia. Vediamo che farà.
2: Che imbroglio!
3: Comunque.

0: quanto mi dispiace!
1: Mi fuggirete più?
0: No, muso bello!
1: Sarete sempre mio!
0: Sempre!
1: Carissimo!
0: Carissima! La burla mi dà gusto!
1: Mio tesoro!

ma questa mano che bacio con trasporto e a quel bel lume sei morto. Purché la sorte mi secondi, veggiamo. Le finestre son

0: salvar questa misera innocente dal tuo barbaro artiglio. Meschino, cosa sento?
1: Amor consiglio, idol mio, non vedete ch'io voglio divertirmi?

0: Ora, vien qui, facciamo pace, prendi.
1: Cosa?
0: Quattro doppie.
1: Oh, sentite, per questa volta la cerimonia accetto.
2: Ma non vi ci avvezzate,
1: non credeste di sedurre i miei pari come le donne.
0: A forza di danari, non parliam più di ciò. Ti basta l'animo di far quel che io ti dico, purché lasciam le donne.
3: Lasciar le donne? Pazzo! Lasciar le donne? Sai che le per me son necessarie, più del pan che mangio.

Via una sola è fedele, verso l'altra è crudele. Io che in me sento si è steso sentimento, vo bene a tutte quante, le donne poi che calcolano.

0: Vedesti tu la cameriera di donna Elvira?
1: Io no!
0: Non hai veduto qualche cosa di bello? Caro il mio leporello, ora io con lei può tentar la mia sorte. Ed ho pensato, già che si è emerso sera, per aguzzarle meglio l'appetito, di presentarmi a lei col tuo vestito.
1: E perché non potreste presentarmi col vostro?
0: Tan poco credito, con gente di tal rango gli abiti signorili. Sbrigati, via!
1: Signor, per più ragioni!
0: Finiscila, non soffrire!

0: tu ben sospetti che la premi fan.
1: Ti scaccia i sospetti,
0: i dubbi, i sospetti.

finger al vino, calda la testa, una gran festa fa preparar. Se trovi in piazza qualche ragazza, e con quella cerca menar, e con quella cerca menar, cerca menar, cerca menar.

lista, donna Martina, buona decina, deve evitar. Alla mia lista, buona decina, deve evitar. C'è una ragazza, bella ragazza, e con quella

0: cosa bramate?
1: Mi par che siete in collo.
0: Volete qualche cosa?
1: Signor, la vostra sposa ha i soliti vapori e vi chiede il fiaschetto degli odori.
0: Prendete!
1: O il verriporto!
0: Ah no, potete ritirare.

0: pagando Marcellina con la dote che voi mi prometteste.
1: Io vi promisi quando...
0: Credeva d'averlo inteso.
1: Sì.

0: su, spicciati presto. Cosa vuoi?
1: L'affar di cui si tratta è importante.
0: Lo credo.
1: È importantissimo.
0: E ancora, finiscila.
1: Giurate di non andare in collera.
0: Lo giuro sul mio onore, purché non parli del commendatore.
1: Siamo soli,
0: lo vedo.
1: Nessun ci sente,
0: via.
1: Vi posso dire tutto liberamente.
0: Sì.
1: Dunque, quando è così, caro signor padrone,
2: la vita che menate è da briccone.
3: Temerario Pintalfuisa,
4: il giuramento,
3: non sono i giuramenti, taci, occhio.
1: Parlo più non fiato, padron mio.
0: Così saremo amici, oro di un poco. Sai tu perché son qui?
1: Non ne so nulla, ma essendo così tardi non sarebbe qualche nuova conquista. Io lo devo saper per porla in lista.
0: Va là che sei il grand'uom. Sappi che io sono innamorato d'una bella dama e son certo che mama la vidi, le parlai, e quel casino questa notte verrà. Zitto, mi pare sentire odor di femmina.
1: Cospetto, che odorato perfetto,
0: all'aria mi par bella.
1: E che occhi io dico?
0: Ritiriamoci un poco e scopriamo terreno.

0: S'avvicina, mio ben. Stiamci qui a scusi finché da noi si scosta.
1: Ma che te, adorato mio sposo?
0: Nulla, nulla! Certi riguardi, io vo' veder se il lume è già lontano. Ma come da costei liberarmi rimane?

0: sigaretto.
1: Io guardo se quel letto che ci destina il conte farà buona figura in questo loco.
0: E in questa stanza?
1: Certo, a noi la cede generoso il padrone.
0: Io per me te la dono.
1: E la ragione?
0: La ragione l'ho qui.
1: Perché non puoi far che passi un po' qui?
0: Perché non voglio. Sei tu mio servo o no?
1: Ma non capisco. Perché tanto ti spiace la più comoda stanza del palazzo?
0: Perch'io son la Susanna e tu sei pazzo.
1: Grazie, non tanti elogi. Guarda un poco se potrei assistarmi

0: quell'indegno che nel mio appartamento...
1: Cielo! Possibile che sotto il sacro manto d'amicizia...

0: Senti un po', masetto dico!
1: Non mi toccare!
0: Perché?
1: Perché mi chiedi perché? Il tatto sopportare dovrei tra mani infedele!
0: Oh no, taci crudele! Io non merco da te tal trattamento!
1: Come? Ed hai l'ardimento di scusarti? Star sola con un uomo, abbandonarmi il dì delle mie nozze, correre in fronte a un villano dolore questa marca d'infamia. Ma se non fosse lo scandalo, vorrei...
0: Ma

posso terminar. Finiscila, o nel petto, ti metto questo jar, ti metto questo jar. Che piccio, che capriccio, che gusto, che spassetto, io sento di gelar. Non voglio far tremar, non voglio far tremar. O statua gentilissima, benché di marmo siate, a padrone. Padron mio, mirate, mirate, che seguite a guardar, che seguite a guardar.

0: come vi piace. Ahimè!
1: Che cosa avete?
0: Io mi sento sì male, anima mia, che mi par di morire.
1: Non otterrà nientissimo. Saranno rimasogli del veleno che beveste.
0: Ma che un veleno assai più forte io bevo in questi crudi e focosi mongibelli amorosi.
1: Sarà veleno carido, fatevi un poco fresco.
0: Ingrata voi burlate ed intanto io mi moro. Sono spariti, dove diamo insoniti?
1: E via non fate!
0: Io mi moro, crudele! E voi burlate!
1: Io burlo! Io burlo!
0: Dunque datemi qualche segno, anima bella, della vostra pietà!
1: Due se volete, dite quel che fardeggio, e lo vedrete!
0: Scherza!

0: simbolo di quello che arde, languisce e spasima per voi.
1: Che dono prezioso!
0: L'accettate!
1: Crudele! Di sedur non tentate un cor fedele!
0: La montagna vacilla, mi spiace, ma impegnato è l'onor di soldato. Vado!
1: Per pietà!
0: Son tutto vostro!
1: Oddei!
0: Cedete, o cara!
1: Vi farete morire!

0: Zitto, lascia che io senta. Ottimamente. Dunque dobbiamo ucciderlo.
1: Sicuro?
0: Non ti basteria rompergli l'ossa, fracassargli le spalle?
1: No, no, voglio ammazzarlo. Può farlo in 100 brani.
0: Hai buon arma?
1: Aspetta. Ubria questo moschetto. E poi questa pistola.
0: E poi...
1: Non basta.
0: Basta, certo. Or prendi questa per la pistola, questa per il moschetto.
1: Non sei
0: Taci,

0: Col scellerato mi rompe lo sei nervi.
1: Oh, poveretta me! Che?
0: Levarello! Oh, qualche diavolo che somiglia a lui!
1: Crude! Non te ne seo che con questa tua pazza gelosia ti ridurresti a qualche brutto passo! Dove ti duole?
0: Qui!
1: E poi?
0: Qui! E ancora?
1: E poi non ti duole altro?
0: Duolmi un poco questo piede, questo braccio.

L'arte schermendo, l'arte doppiando, di copungendo, di la scherzando, tutte le macchine rovescerò, rovescerò. L'arte schermendo, l'arte doppiando, di copungendo, di la scherzando, tutte le macchine rovescerò, tutte le macchine rovescerò.

0: Le credo, bella donna Elvira.
1: Don Giovanni, sei qui, mosco, figliolo.
0: Scanti manco male che lo conosce bene. Via, cara donna Elvira, calmate questa collera. Sentite, lasciatemi parlare.
1: Oh,

0: vero, e che ragioni forti!
1: E quali sono, se non la tua perfidia, la leggerezza tua? Ma il giusto cielo vuole che io lo trovassi per far le sue, le mie vendette!
0: Via, siate più ragionevole! I tuoni agimento costei! Se non credete al labbro mio, credete a questo galantuomo.
2: Salvo il vero.
0: Via, dille un poco.
2: E cosa devo dirle?
0: Sì, sì, dille pur tutto.
1: Ebbene, fa presto.
0: Madama, veramente, in questo mondo, con ciò sia cosa quando fosse che il quadro non è tondo.
1: Sciagurato, così del mio d'amor gioco ti prendi. A voi, stelle, chi dico fuggire, misero a me. Dove? In qual parte?
0: Lasciate che vada, lì non merta che di lui ci pensiate.
1: Il scellerato m'ingannò, me
0: consolatevi! Non siete voi, non foste e non sarete nella prima.

0: Passeggiamo anche noi.
1: Come vi piace. Ahimè!
0: Che cosa avete?
1: Io mi sento sì male, anima mia, che mi par di morire.
0: Non lo terrà niente. Saranno rimasugli del veleno che beveste.
1: Ma che un veleno assai più forte io bevo in questi crudi e focosi mongibelli amorosi.
0: Sarà veleno calido, fatevi un poco fresco.
1: Ingrata voi pullate, ed intanto io mi moro. Sono spariti come diamo insoniti.
0: E via non fate.
1: Io mi moro, crudele, e voi burlate.
0: Io burlo. Io burlo.
1: Dunque datemi qualche segno, anima bella, della vostra pietà.
0: Due se volete.

0: Simbolo di quello che arde, languisce e spasima per voi.
1: Che dono prezioso!
0: L'accettate!
1: Crudele! Di sedur non tentate un cor fedele!
0: La montagna vacilla, mi spiace, ma impegnato è l'onor di soldati.

0: Gente alla finestra, saradessa.
1: Non ci stanchiamo, il cor mi dice che trovarlo dobbiamo.
0: Qualcuno parla.
1: Fermatevi. Vi pare che alcuno qui si muova?
0: Se non fallo in masetto.
1: Chi va là?
0: Non risponde.
1: Animo, schioppo il muso. Chi fa?
0: Non è solo, ci vuol giudizio.
2: Amici,
0: non mi voglio scoprire.
2: Sei tu, masetto?
1: Appunto quello, e tu?
2: Non mi conosci? Il servo sono io di Don Giovanni.
1: E porello, servo di quell'impegno cavaliere.
2: Certo, di quel brittone.
1: Quel uomo senza onore. Ah, dimmi un poco dove possiamo trovarlo. Lo cerco con costore per trucidarlo.
0: Bagatelle, bravissimo masetto. Anch'io con voi munisco per fargliela quel birbo di padrone.

0: Benedite mio ben so far pulito.
1: Signore, è mio marito.
0: Chi? Colui, vi par che un onest uomo, un nobil cavalier, come io mi vanto, possa soffrir che quel visetto d'oro, quel viso inzuccherato, da un bifol cacciavil sia strapazzato.
1: Ma signor, io gli diedi parola di sposarlo.
0: Tal parola non vale un zero, voi non siete fatta per esser paesana. Un'altra sorte vi procuran quegli occhi bricconcelli.

0: che non vorreste?
1: Alfine, ingannato resto! Io so che raro con le donne voi altri cavalieri siete onesti e sinceri.
0: È un'impostura della gente plebea, la nobiltà dipinta negli occhi l'onestà.

0: Mi par ch'oggil demonio si diverta ad opporsi ai miei piacevoli progressi. Fanno mal tutti quanti.
1: Ah, corretolo mio, son vani pianti. Di vendetta si parli. Ah, Don Giovanni.
0: Mancava questo in vero.
2: Signore, a tempo mi retrovium. Avete cuore, avete anima generosa.
0: Sta a vedere che il diavolo gli ha detto qualche cosa. Che domanda, perché?
2: Bisogno abbiamo della vostra amicizia.
0: Mi torna il fiato in corpo. Comandate i congiunti, i parenti, questa man, questo ferro, i beni, il sangue spenderò per servirvi. Ma voi, bella donna, perché così piangete? Il crudele chi fu chioso la calma turbar del viver vostro.

0: che il mio maschio poco fa crudelmente maltrattasti, dunque tu mi ingannasti, ho scellerato, spacciandoti con me da Don Giovanni.
1: Dunque tu in questi panni venisti qui per qualche tradimento.
0: Oh, mi tocca punirlo, anzi a me.
1: No, no, a me.
2: Accoppatelo, amico, tutti e tre.
1: Ah, pietà, signori miei.

me, lungo. Dove mira? Compatite! Compatite! Già capite come andò? Già capite? Già capite? Già capite?